potrebbe. Sì, potrebbe con l'astuzia, con l'arguzia, col giudizio, col criterio. Sì, potrebbe, sì, potrebbe, sì, potrebbe, sì, potrebbe.

sento il codice dove si cogliere, sento l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Sento il codice dove si cogliere, sento l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo.

proprio drei farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto aroncino d'amore, delle belle turbando il riposo, narcisetto aroncino d'amore.

brillante. Quel vermiglio non è scotolor, quel vermiglio non è scotolor. Non piovrà quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piovrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto, aroncino d'amore.

per montagne, per vaglioni, con le nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrà quei pennacchini, non piovrà quel cappello, non piovrà quella chioma, non piovrai quell'aria brillante, non piovrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girà.

0: Non v'è più tempo, amici, andar conviene ove il destino anzi il dover v'invita.
1: Mia vita,
0: del vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con